che diventano umane. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di lei.

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria, in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane e tutto il resto è il gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandono. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra